es patart, su minca i sino sti ciaminda in viage, per voi ruiere, per l'uscage, ciampala dreg, e muraiet cubert dal braso bosco, es patart, aure silenzio all'uro di culine, su lei si peire e si ruine, da cola pru, per ciamina al fus la presmes giur. Venare lupita vernus portare bonur, balan la chiusa in, bulluja e l'uranare in cerca, a val di la

vole spancatar, sen i re del giorno. Saiaren de melodia magada tici caire, passo ciariero di sunaire, banda del bosco, desfilare in volanna processione. Rampelado, si slure sun de pintre gargamascio, per un aubado di mure ruscio, s'amusaren, anachel sun i vien san di pilun. Venare lupita vernus, portare bonur, balan la susai, bulluccia e l'uranare in cerca, a valdin la buschina e cianca ven perdu. E lu pastre le scurbase in cui venare pa, per seme la tempesto, se nos di su nos di culur, mo le spancatar, segni rei del giur.